0: just so so. You just so so. Oi, oi, oi. Vizinho. Matutu. Matutu, oui.
1: Aralbe.
0: Drop dropping. Riva Bell, drop dropping. Matutu. Oui.

Contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento